0: meglio che vuole conviene.
1: Ata ko ñu la di wax yalla ko yalla daal di jottale ci ñaan yi ak mbolem way dool ya fekk yeen fa fekk yépp rek ko door wa sen animation xassida wala forsi kuro la mbindu mag ñi bañi gën ando nak serigne khadi ba abdoulay ñang kon yata ko ci wala forso ra jattulay mariama busso wa ñu ko yattale sa su nek rek di lay xara ci bu mu jokk gi moy 88 bi 628 337 la wa ñu ziar mbolem poste na 95.2 ci jige di ziar mbolem wax lu jëntu li xidmatul khadim
2: bismillah
1: door ko suñu bañ ñew ñay bi suñu yabo sono kumba jeng wa di nuy bax wa samour ci neer door ko ci bay sen do fi sama modou fadel mbacke ba ci be bayle fofa nan non ko nuy su xawa ko leer ga allah ka door ci bay dam jubba ci ka ci gendi gone kon non la ñande sono xadi ndjay bu ngay ubbu len ci bu mu jokk ci 88 bi lay don 628 337 la

acca ba ci nuy mbolam jabatou serigne modou bissa dia ngepp di len ndokel rasna xarit yi soppe ak and jamay ñi ngi len di jajeufal ande ba téré ci 88 bi lay doon 628 337 mbolam turandoy serigne modou bissa dia ñi ngi len di nuyo ko ndokel serigne modou bissa dia touba garbu mak sama xel da dem ci mom la touba guy ziaré

0: Serigne Modou Khari Mbacké borom salatu ala nabi man koy bégué serigne Bassirou Touré kassalé ka serigne Lamine Sey tam borom soppé sédina Mamad yépp ñi ngi leen ci ndokkel way ñi bay xé ci diaspora bi duñ leen mësa faté way groupe soppé ñoom itam ñi ngi leen di nuyo ko jaaji fa la ka ñaanal jam ak tawfé ci and gi ñaan ak jotta yi wa di ndokké serigne Baybe diwanu Guédé ma nga fa di ñu bay xel fofu ci diwanu Cornissou Guédé ak wa kërëm yépp di leen bégué wa di ndokkel bu baaxa baax ko ci melne serigne Modou Lota jëmami diwanu Guédé dañu nek di ñi bay xel ak mbolé wa kërëm baydam maram ndjay ay fof ci diwanu faras sun ya jobbe ndjay diwanu gede way di nuy bu baakha baax mbollem wa gede yep rek ande ba tere ci 428 bi 628 337 la
1: cheikh amadou nou beewa sadikh la djibona

Eh bien, 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37
soxna maam bu si diagne maa ngi leen di baax foofu ci daan tali bees nuyu ma rek mbali mbagi tali bees maa ngi leen siaare ba di ziar ba nag soxna njobo maa ngi leen siaare ba baax nuyu nag mbagi ndindi soxna diouf maa ngi leen siaar ba nuyu ma soxna fatou mbali mbagi fari foofu leen siaare ba di leen ñaanal tawfiq serigne cheikh naa ñu ngi ma ci daan sa maa ngi ziar mbali commerçant yi di leen siaare ba mbali mbagi ñetti mbar baay mohammed mbawla maa ngi ziar ba mbali mbagi mbakki bawal

bay jaxalo man ko nuyu bu baax ak mbolum ba ki nek ji daan wargalo mané nuyu baax di len ziaré baax di len ñaanal jam way ñu lay ziaré bu baax nak bay basiru kay kër mam cheikh mbay man ko ziaré mbolum ba kër mam cheikh mbay di len nuyu baax di len ziar di len ñaanal jam ñu lay ziar ba nak bay mohamed jeri sele mourissa def ma ngi di ziaré ba ko nek mbolum ba ki ñamur ma ngi len nuyu baax di len ziaré baax di len ñaanal tofé 88 la mbok yi 6 2 8 13 37 ci daal jako

radio jonti bfm tuba 95.2 ya mi jikra ale mang lay ziaré ko mbolé mbokira ale mané ni baaji len ziaré baaji len ñana jam way ñu lay ziaré ba nak kan na mari soxna may may ci jaga seigne bay ndjay mané ni ko mbolé mbokki jaga seigne bay ndjay di len ni baaji len ziaré di len ñana jam